tshintsha diskoko tswe mo mangwandi e mochana ntite mo tata ba tla go shoota di photo mo strate eish ke di paparazzi la baka ja papa la kalatsi ki patsi patsi always